Mi hai detto non ti amo più. Quella che cerco non sei tu. L'hai detto tanto per parlare. Ci godi un sacco farmi male.

Mi hai detto non ti amo più. Ok. Ok, se questo che vuoi tu. Non farti scrupoli.

che questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro.

Gave it a zoo. Seemed to say a cock cock room di già. A gente che tu ha se ne fotte niente. Ma non è come butto sta con male niente. A loro qui, oh, tiene la me. Per chi non si fa male, gli sta naso a me. E si vittava a cinto su un guai e mo. E allora che

Give das so, sind es sehr kurz vor Grund die Schar. A gente ga do anden zu der Fortini, marone come tutto sta male di dialo lui. Oh, leva da nan, sta notte giuro molto senza male van. Con costi magnate che da far.